0: One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.

0: radio number one.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
1: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Mescolati del Weekend.
1: Salve a tutti, benvenuti al meglio della combriccola. Inizia questa nuova puntata ricca di momenti esilaranti, di brani imperdibili. Allora, facciamo una bella cosa. Rilassatevi e godetevi la mattinata insieme a noi.
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è, Patti, il lunedì a quest'ora?
1: C'è il tromboscopo. Stavo dimenticando. Porca miseria. Quello che avevo qui tutti i fogli, stavo cercando in fretta e furia quello del tromboscopo.
4: Arriva.
1: Il grande appuntamento. Come si può dimenticare il tromboscopo del lunedì?
4: Non lo so. Allora, attenzione, vediamo un po' come butta e soprattutto chi lo butta nel tromboscopo di Radio Number One. Allora, partiamo dall'Ariete. Marte in transito accende fantasie inaspettate. Potreste sorprendere qualcuno o voi stessi con desideri meno convenzionali del solito. Lasciatevi andare, che sia una notte o una vita, ne varrà la pena.
5: Hai capito? Questa è una canzone, sembra.
4: Uè, il Toro. Venere si veste di puro fascino. Non escludiamo nuovi incontri in luoghi inaspettati che possono farsi bollenti. Coppie favorite per giochi di seduzione e riconquista. Gemelli, sedurre con le parole sarà il vostro superpotere. Flirt incandescenti, chat pericolose, doppie tentazioni. Attenzione, potreste giocare su due tavoli e divertirvi parecchio. I gemelli sono due.
1: Giustamente.
4: Che terminiamo col Cancro, che anche il mio romanticismo e desiderio si mescolano in modo pericolosamente dolce. Ma wow! Atmosfera da film proibito, occhio alle illusioni, ma per una notte forse vale la pena perdersi.
1: Facciamo quella, settimana da predatori zodiacali, ragazzi, ma chi inventa queste cose qua? Magnetismo alle stelle, ammiratori ovunque, l'Eros si nutre di sguardi, adorazione, e voi ne avrete in abbondanza. Attenzione, perché il weekend sarà bollente, queste le predizioni. Vergine, Venere vi rende audaci e provocatori, un'intesa mentale potrebbe diventare molto fisica. Occhi puntati su incontri improvvisi e su messaggi inviati dopo la mezzanotte.
4: Dopo
1: due birre anche, sì. Bilancia, settimana non proprio bollente, te pareva, il mio segno, l'aspettata sta settimana, gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros, ma questo è l'unico negativo da quando facciamo il tromboscopo, gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros e i rompiscatole vi rendono un po' troppo nervoso, è vero. Un ex potrebbe riaccendere fantasie sopite. Attenzione, che sia un piacere o un fastidio, sarete voi a deciderlo.
4: Attenzione agli ex, attenzione.
1: Scorpione, Eros avventuroso, vi attrae ciò che è nuovo, lontano, inaspettato, possibili scintille con qualcuno fuori dal vostro tipo. Tipo virgolettato, cioè, tipo che cosa si intende?
4: Che magari
1: tipo
4: ti piacciono le more invece arriva una bionda.
1: Parola chiave, questa è una frase chiave più che parola. Lasciarsi andare e sperimentare. È scoppiato
5: Sagittario.
1: Tutto. Che è successo?
5: Siete il segno della settimana. Ogni incontro ha il sapore della tentazione. Se c'è una passione proibita in sospeso, potrebbe essere il momento di cedere. Capricorno, settimana elettrica, imprevedibile, attrazioni fulminee, colpi di scena, inviti impossibili da rifiutare. L'Eros passa per la mente, ma poi corre molto più in basso. In basso dove? Acquario, questa settimana Marte fa emergere il vostro lato più carnale. Chimiche potenti sul lavoro e in ambienti formali, e sappiamo quanto il proibito vi stuzzichi, ma fate attenzione alle facili illusioni. Pesci, luna sensuale, emotività e desiderio si intrecciano, il cuore chiede intimità, il corpo qualcosa di più trasgressivo. Chi vi sottovaluta potrebbe scoprire un lato molto più audace del previsto.
0: Gli scombriccolati

0: ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Centro Boscopo, tra l'altro abbiamo rielaborato questo lunedì un oroscopo prestigioso che è quello di Antonio Capitani, che è molto più completo. Noi abbiamo preso solo le parti che ci interessano. Quali sono le parti che ci interessano?
0: Il tromboscopo.
2: Certo.
1: Quello è il sesso, no? Quello che ha a che fare
2: sesso,
1: con
2: il sesso. Sì, sesso,
1: allora,
2: sesso.
1: Ok, con risposta così. Esatta. La vostra forma fisica, Ariete, acquisisce smalto. L'amore diverte e sovverte piacevolmente i consueti equilibri. Paiono pure giungere chance fornicatorie deluxe. Wow, è il commento. Toro, Giove vi ha preso in simpatia per tutto ciò che concerne il lavoro. L'amore ne risente un po', siate più socievoli, fornicazione ai minimi storici. Quindi il Toro questa settimana non batte un chiodo praticamente. No. Gemelli, avete astri talmente belli che tutto ciò può farvi solo che gioco. Nel lavoro, in fatto di soldi, d'amore e ovviamente nel sesso. News golose irrompono. Cancro, l'amore in questo periodo sembra appassionare come una duodenite e sul piano fornicatorio forse state con le mani in mano, ma migliorerà. Vabbè, l'importante è questo.
2: Leone, siete più cazzimosi di sempre, la gazzimma. Oltre che produttivi, lo charme aumenta, voi potete conquistare e fornicare tanto. Questo verbo che compare su tantissimi.
1: Capitani lo usa spesso.
2: Sì. Vergine, tante idee, tanti progetti, il lavoro va a gonfie vele, l'amore, il sesso un po' meno, ma non si può avere tutto dalla vita. Bilancia, i sentimenti promettono sollievi, anche se più pucciosi. Che significa cucciolosi, morbidi?
1: Sì, fanno più coccole che altre cose.
2: Sì, sì. Che ad alto ingrediente ormonale, ma Marte e Saturno paventano tensioni e cesure forzate. Non abbattetevi, vi rifarete a breve, meno male. Scorpione, Giove vi accudisce, vi aiuta a resistere alla noia, alla routine quotidiana. Settimana tiepidina per quanto riguarda il sesso. Tenete duro e non fatene una tragedia. Su, via.
0: Sagittario, energie e motivazione crescono, gli affetti forse scaldano moderatamente il cuore ma accendono gli ormoni. Siete in forma splendida, dovete solo crederci di più. Capricorno, Giove paventa spese e o ritardi.

0: appassiona come un documentario sui sicomori. Urca miseria. Ma la fornicazione va a letto, sì, va a letto con tutti. In ogni senso, quindi, approfittatene.
1: Gli scombriccolati del weekend.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: A proposito di stalle, dai, andiamo allora, dal Menegari, buongiorno.
2: Allora, c'è una grande confusione tra balconi e ettari di terreno.
1: Io
2: ho un balcone da 9 ettari.
1: E caspita.
2: La cosa più difficile è farlo star su. Perché io sono da casa mia al cancello, mi allungo la mano, prendo la cassetta alla porta.
3: Fantastico. Ah, però, che mania!
2: No, è che è lungo il balcone, più che altro. È anche un po' in discesa, perché è uno scivolo praticamente.
3: È comunque, uno scivolo.
2: Comunque, per dare i consigli al Pat, devi seguire quello che fanno gli animali.
1: Ah, le bestie, okay, ok, sì, che fanno?
2: Allora, per esempio, per quanto riguarda i pomodori, le galline vogliono fare la salsa a chilometri zero.
1: Sì, buona.
2: Concimano, fanno tutto loro. Con il cacatico.
1: Con il cacatico, che è una variante dello stallatico.
2: Esatto, esatto.
1: Okay.
2: Come si dice, parla quando pisciano le galline, perché loro fanno tutto insieme. Un po' acida, ma funziona. Poi le carote, solo il cavallo, perché ha bisogno di vedere il traguardo quando corre, e gli serve. Poi l'insalata la fanno le pecore, perché sostengono che serve leggerezza, la mia, perché io lo faccio crescere, loro la mangiano, io resto senza un cazzo.
1: Okay.
2: Poi c'è la zucca, che le anatre le usano per fare le barche.
1: Ma cosa c'è?
2: Le svuotano come quelle di
1: Halloween,
2: che ci nuotano dentro, perché non voglio mica stare sempre all'umido. Le patate, che le capre le coltivano sottoterra, così zampettano insieme al cane per poter scavare, fare le buche.
1: Ma sotterrato Jack Russell, che
2: sotterrato la 500 l'altro giorno.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: E alla fine ci sono io.
1: Anche lei tra le bestie. Che
2: assolutamente, sono l'animale più vecchio del mondo. Comunque, io non coltivo la terra.
1: Ma perché?
2: Perché la mangio così com'è.
1: Ma
2: ho deciso.
1: Ma no, ma io.
4: Gli scombriccolati dei

0: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Dobbiamo dire una cosa, che i nostri amici, le nostre amiche all'ascolto sono dei fenomeni, e grazie a loro che questa trasmissione si regge in piedi, e a grande richiesta ne sono arrivate quattro per l'esattezza, a grande richiesta vogliono riascoltare il messaggio del nostro amico Veneto che ha parlato di gelosia in un certo modo. Lo vogliamo riascoltare, dai, a grande richiesta, via.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. A me fanno ridere quelli che sono gelosi adesso, magari quando hanno conosciuto la moglie, lei era proprio giù di gara e si sono innamorati, proprio innamorati. Gli è piaceva com'era vestita, adesso però se si veste uguale, adesso no, non te puoi vestirti come che te vuoi, ma copate col DDT. Se vuoi essere geloso, mettete insieme una cavara così non guarda nessuno, no?
1: Incredibile. Ah beh, allora abbiamo il momento di riflessione con il professor Paolo Crepè.
3: Allora, questo ultimo messaggio contiene molte più verità di quante si potrebbero mai immaginare. La gelosia esiste.
1: È certo che esiste,
3: ed è un contrasto fra sé e sé, non è mai con l'altro. Perché la gelosia è sbagliata, però se non sei geloso lei si offende.
1: Sì, è vero.
3: Se controlli il telefono sei geloso, se non lo controlli sei preoccupante. È diverso, ma non troppo.
1: È vero, ha ragione professore.
3: Uno dice fidati, però poi aggiunge ma dove eri? Insomma, in conclusione, la gelosia è una richiesta d'amore, però fatta male, ma molto male.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai, che si parte con le risate!

0: quelli che appena entrano in macchina la mattina, appena si svegliano, ci pensano. Vi siete felici che c'è? Quanto siamo fortunati noi che ci pensano, Monello ballerino.
1: Se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Bro, Monello, ma a proposito dei tuoi, qualcuno sa che è una relazione con me? Nessuno, non lo sanno che quando hai tempo libero scappi, vieni qui e ti vesti di rosa e cammini sulle punte. Monellaccio, ti amo tanto. Monello ballerino
2: è lui, vero, con gli scaldamuscoli rosa come negli anni 80.
3: Gli

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Parliamo di matrimoni, segreto del matrimonio perfetto. Sì, Pat, grazie.
1: Qual è la ricetta? Secondo Bocci abbiamo detto, marito e moglie si devono vedere il meno possibile, non si devono confessare tutto, però abbiamo una grande esperta, di matrimoni, di vita di coppia, io aggiungerei di mariti.
0: E degli altri.
1: Certo, e

0: Ido Bocci e altro. Sì. Sì. Con la chiatta.
1: Con la Chiatti, la Bocci con la Chiatti.
0: Le Bocci, la Chiatta, sì,
1: un
0: tutti.
1: Colpo alla Botti e un colpo alla Chiatti.
0: Un colpo alla Bocci, un colpo alla Chiatta. Allora, a me piace questa discussione,
1: sì,
0: perché mi permette, mi consente.
2: Che succede?
1: Alle vampate,
0: sì, è la menopausa.
2: È la menopausa.
0: E mi permette di
1: abbiamo capito,
0: estrinseco.
1: Sì. Cosa stai estrinsecando, scusi?
0: Me stesso.
1: Ah, ok, va bene.
0: Io faccio durare i matrimoni.
1: Sì, ma perché lo dici in quel modo così anche un po' pruriginoso?
0: Faccio durare anche i mariti.
1: Quello mi sembra di capire.
0: Però
1: sì,
0: quello che serve è avere delle
1: delle passioni, la passione con delle passioni. Lei ha qualche passione?
0: Sì, a me piace il pennello.
1: Il pennello? Ma come nella pubblicità, un grande pennello.
2: C'è una pennello, pittrice, lei, un pennello. Patrizio, anche tu.
1: Ma no, c'è la pubblicità di quella famosa marca che ricorda la bestia, il cinghiale.
2: Parlava di arte, fa la pittrice, no?
1: Sì, ma dipingo. Sì, ma ho capito, ma che pennello usa?
0: Un grande pennello.
1: Ah, un grande pennello.
0: Okay. E mi metto lì sulla tela e te la
2: Patrizio,
1: io non parlo più.
0: La tela bianca.
2: Non lo so, tu invece adesso dovresti fare qualcosa.
0: Te la do.
1: No, ragazzi.
0: E poi io a me piace il bird watching.
1: Vabbè, l'avvistamento degli uccelli.
0: Sì, li guardo. Mi piace guardare gli uccelli.
1: Mi piace la natura.
2: Ognuno ha le sue passioni.
1: Sì, sì, è immersa nella natura.
0: Sì, vuoi vedere la natura?
1: No, vabbè, grazie. No, immagino che sia un bello spettacolo.
0: Vuoi che duri tanto il tuo
1: matrimonio? A me piacerebbe che questo collegamento durasse tanto.
0: Allora,
1: sì.
0: Parlava
2: del matrimonio.
1: Scusa, ho capito un'altra cosa.
0: Ti aspetto nel mio studio.
1: Sì,
0: dove possiamo parlare.
1: Ma hai anche la tavolozza?
0: Sì.
1: Va bene, allora arrivo. Ci sono tutti i colori su quella tavola.
0: Allora
1: arrivo subito, Giovanna.
2: Oh, arriva subito, dai, sì, Patrizio. Sì, sì.
0: Ci mette quasi 2 minuti, ma poi capisce. Poi capisce.
1: Ci arrivo.
3: Gli scombriccolati del

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombricolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. Su Radio Number One stiamo parlando di periodi. Periodi sabbatici.
1: Sì, i mesi sabbatici, periodi di distacco, per poi magari tornare insieme, chi lo sa?
2: Chi lo sa? Esistono amori diversi. Amori strani, amori incomprensibili, amori lontani come il mio amore per il teatro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a
0: buongiorno
2: voi,
0: Balinetti.
2: Dal vostro Augusto Balinetti. Vi ricordate di me?
1: Come no?
0: Sì?
1: Dimenticarsi di Balinetti.
2: E quindi sto per festeggiare i 30 anni sabbatici dal teatro.
1: Sì. Un distacco lunghetto.
2: Sì, un distacco lunghetto. Cominciato nel 93 con lo spettacolo Il sabato del villaggio. Uno spettacolo fatto in una riedizione da Franco Ghepardi, amico intimo del Leopardi. E con lui facemmo questa riedizione che fece veramente cagare. Nessuno venne a vedere lo spettacolo. Poi, non contenti, nel 94 ripetemmo un grande successo di 20 anni prima. La febbre del sabato sera.
1: Mamma mia, ancora con Ghepardi l'ha fatta.
2: Sì, no. Io c'era Giovanni Stravolti alla regia e io facevo Tony Manero.
1: Manero
2: perché il pubblico mi prendeva a schiaffi per come ballavo. Una chiavica di uomo. Non so muovere un passo senza inciampare. Sono caduto nella buca del suggeritore 14 volte.
0: 14?
2: Sì. E nella buca dell'orchestra, fortunatamente non c'era, 18 volte.
1: Anche
2: gridando,
1: perché è un costo.
2: Stavo di là, più di là che di qua. E poi ho chiuso questo trittico nel 94 con sabato, domenica e lunedì. La rivisitazione del classico di Edoardo De Filippo, fatto da Renzo De Filippi, nipote di Maria.
1: Certo, te pareva.
2: Che lei, subito dopo lo spettacolo, rinnegò per sempre. Vi aspetto a teatro.
0: Dovesse esserci qualche spettacolo, ce lo dica,
2: Di là che di qua. Di là che di qua.
3: Gli scombriccolati dei

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Allora, un nostro ascoltatore, e non ho capito se è lui in prima persona che ha prodotto questo pezzo, oppure se, non lo so, è un amico suo, è una canzone che gli piace, non lo so. Comunque, in ogni caso, il nostro ascoltatore ha mandato un messaggio segnalandoci questa canzone. Quindi non solo il Bondecchi scopre talenti.
0: Giusto,
1: qui,
0: giusto.
1: Anche i nostri ascoltatori, devo dire che hanno un orecchio attento per le hit del futuro. Allora, il pezzo è firmato da questo DJ che si chiama DJ Spine, okay. E si chiama La Mia Patong. E ha messo alla nostra attenzione questa canzone. Noi l'abbiamo sentita e siccome siamo una famiglia e vogliamo sostenere i nostri ascoltatori, la vogliamo sentire insieme. Okay. La passiamo un attimo.
2: Vai.
1: È veramente molto molto carina.
3: La mia, questo piatto.
4: La mia patong.

0: bella, no?
1: Sì, sì,
2: mi sto già muovendo. Guarda, guarda come mi sto muovendo.
0: Mamma, quando è partito, quando è partita la cassa, mi è venuta la pelle d'oca.
3: Come la tua patonga.
0: È come la tua patonga.
2: È come la tua patonga.
0: Proprio come me. Vabbè, direi che può bastare, no?
1: Sì, vogliamo, sì, sì, se vogliamo andare in onda anche lunedì.

0: fuoco negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
1: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte del centro-nord Italia. Il tempo resta per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà difatti luogo a conseguenti disturbi. Clima mite piacevole nelle ore centrali del giorno, sia sulle regioni settentrionali sia sul centro Italia. I valori diurni saranno compresi tra i 21 e i 26 gradi, in linea con le medie del periodo. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Parliamo di questo studio tedesco che smonta il mito della stanchezza primaverile. Non è vero, dicono i tedeschi. Abbiamo testato 500 adulti e abbiamo capito che tutto merito di mente, di testa, di capoccian.
3: Capoccian. Ti esce sempre un po' il pugliese quando fai il tedesco, ma non so come
2: sono
3: mai.
2: Sono di Bast Barletta.
4: Ciao scombriccolati.
2: Ciao.
4: Ma effettivamente io in primavera mi sento molto molto fiacco. Però per fortuna in estate mi sento molto molto fiacco. Poi arriva l'autunno e mi sento molto molto fiacco. E infine l'inverno, che quello cambia tutto, mi sento molto molto fiacco. Ciao da Christian.
3: Ciao Christian.
0: Praticamente una fiaccolata.
2: È una fiaccolata.
3: È fiacchezza.
2: Allora, contro la fiacchezza, il logorio della vita moderna, arriva lui.
0: Ernesto Calindri, Alfio. Eccoci qua.
2: Ma non hai una bottiglia di Cinar, però,
0: qualcos'altro. Allora, noi crediamo di scontrarci effettivamente con la tedeschia.
2: Con
0: la tedeschia che propone questa cosa mentale. Noi abbiamo dei prodotti che servono perché quella stanchezza emotiva che sentiamo fisico, psichico, che è reale.
2: Ah, è reale, quindi attenzione,
0: come il vitello, il famoso reale
3: va contrastata
0: detenendo delle sostanze, visto che prima mi ha dato lo spatanzione,
2: sì, adesso ti do del dispensatore,
0: bravo, del dispenser. Allora, noi abbiamo una confezione da 5 kg di vernice, così ti possiamo dare una mano, anche la seconda mano e anche la terza quando sei giù di morale. Questo è il primo tipo di intervento. Poi abbiamo foglie che danno energia, vanno assunte
2: in che modo?
0: Sbriciolate
2: come sbricioli un pezzo di pane, okay.
0: Bravissimo. E poi dopo si scalda, dopo ti spiego il libretto di istruzione. Abbiamo una preparazione galenica che si chiama, sembra borotalco ma non è. È una cosa molto
3: buona.
0: Serve
3: a darti l'allegria.
0: Esatto. Conosci il prodotto, lo conosci da parecchio tempo. Certo. Noi abbiamo una fornitura che arriva in Canaria, non sapevo che venisse a te, in questo momento l'abbiamo scoperto.
2: Invece della sabbia del deserto arriva sta polvere.
0: Esatto. È come se fosse una tempesta ormonale, ma senza gli ormoni. Poi abbiamo l'arnica gel. L'arnica, Sergio la usa da anni.
2: È certo un grande classico.
0: È un grande classico quell'arnica che c'hai.
3: Secondo me è una fabbrica di arnica.
0: Sì, secondo me Sergio ce l'ha. Ha già tolto la base, è già andato via, si sta già spalmando l'arnica dappertutto. Vabbè, comunque, aiutati che il gel t'aiuta.
5: Gli scombriccolati del

0: sì.
1: È il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Igino, buongiorno maestro.
2: Volevo dire la mia su questa condizione delle coincidenze.
3: Certo, certo, prego.
2: C'è una cosa molto strana che accade nel mio negozio, nella mia
3: pasticceria. Vabbè, ma si è impastato, sì.
2: E quando succede che per esempio uno compie gli anni,
3: sì,
2: vengono da me e prendono i pasticcini.
3: Oppure
2: se uno fa la comunione, vengono da me e mi chiedono di fare la comunione.
3: Ma che strano, è una bella coincidenza. Chi fa la cresima?
2: Chi fa la cresima, vengono da me e chiedono di fare i confetti,
3: certo,
2: e le cose.
3: Oppure
2: certo. San Valentino.
3: Chissà come vengono da lei per
2: vengono
3: prendere.
2: Vengono da me per prendere dei dolci a forme strane. Come
3: di cuore, magari. Che coincidenza.
1: Incredibile.
2: E che capita? I matrimoni.
3: Ah.
2: Quando ci sono i matrimoni, squilla il telefono e mi dica: buongiorno.
3: Ma parlano tutti così, c'è un'associazione anche lì.
2: È una coincidenza perché hanno quella voce lì anche loro.
3: Certo.
2: E mi chiedono la torta a tre piani.
3: A tre piani.
2: Anche se abitano al pian terreno.
3: Certo, come no.
2: E quella è un po' una coincidenza.
3: Sì.
2: Ma ho notato che anche a Pasqua mi chiedono delle cose che io già faccio a forma di colomba.
3: Certo.
2: E loro arrivano e vogliono quelle. Per Natale invece faccio una cosa tonda, alta.
1: La tipo panettone,
2: sì, qualcosa del genere, vengono a ordinarlo. Faccio anche un'altra chiesta, un po' stellata, e forse se non ricordo male si chiama pandoro. E vengono da me. L'unica cosa che quando è Capodanno non chiama nessuno.
3: Perché
2: non vendo i petardi, i deficienti.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola.
5: Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Più si brizzola, diciamo, più insomma la faccia è vissuta e più diventa interessante e attraente, come voi due.
2: Secondo me ci sta un po' perculando.
0: Ci sta perculando,
1: no,
0: è vero? Sì.
1: No, non mi permetterei mai.
0: Attenzione, eccoci, tutto si intorce contro, eccoci, non eccoci, dire una parola in più.
3: Eccoci.
0: Entriamo nel mondo del mistero, quasi del paranormale. Lui è il boss del paranormale.
3: Massimo mistero. Cosa c'è?
1: Massimo pericolo, Massimo mistero.
3: Sì, è mio fratello. Allora, perché ci chiamiamo Massimo di cognome? Allora, cos'è che c'è nelle case di ognuno di noi?
2: Non ho capito nulla. Che c'è nelle case?
3: Ognuno di noi.
2: Ah, in ognuno di noi.
3: Ognuno di noi,
2: Che cosa alberga?
3: Cos'è? Alberga, anche gli alberghi se li avete. Ma avete un albergo?
2: No, non
3: ho bisogno questo weekend di una casa. Perché andare in un albergo?
2: Appunto, perché?
3: Allora, che
2: misteri ci sono negli alberghi?
3: C'è Massimo Mistero qui con voi per chiarire le vostre problematiche. Mariolino,
2: il bambolotto.
3: Tiri la corda e lui pronuncia frasi come d'ammazzo.
2: Ma no, vabbè, ma io tiro la corda per altri motivi.
3: Non tirare troppo la corda. Sì. Ma quando la vostra vita. Le statuine, l'igrometro.
2: L'igrometro, quello che misura l'umidità.
3: Sì,
2: che dobbiamo fare?
3: Rosa quando c'era la pioggia e azzurre quando c'era il sole. C'era il cloruro di cobalto.
2: Ma cosa c'è tra il cloruro di cobalto?
3: Che cos'è il cloruro?
2: Non lo so, lei che risolve i misteri me lo dica.
3: È quello che c'è sopra le statuine.
2: Devo capire, quindi
3: voi che aprite il cassetto.
2: Sì, ma non mi indichi così.
3: Cassetto, se avete in casa una statuina che aveva una sigaretta.
2: Sì, ce l'aveva mio papà.
3: E quella si rompe.
2: Succede un casino.
3: Da lì in poi arriva Mariolino.
2: No, ancora, arriva col Mariolino. Coltello. Porca miseria.
3: Che vuole sistemare.
2: Non si può non tirare quella corda, per favore.
1: Mariolino!
3: E Mariolino ti dice:
2: Hai
3: rotto la sigaretta.
2: No, ma porca.
3: Perché hai rotto la sigaretta?
2: Io non lo so.
3: E cos'è questo? Massimo,
2: sì.
3: C'è la mente.
1: Grazie per questo prezioso contributo.
2: Io non ci ho capito nulla.
3: Zitta, grazie. Perché la grazia ti appartiene. Cos'è quella forchetta e quel coltellaccio appesi?
1: Sono di Mariolino.
3: Quindi Mariolino verrà a cena da te stanotte.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: E non si scherza nemmeno col Bondecchi.
0: Buongiorno, ma come fate voi a parlare di pizza a quest'ora? Ma io c'ho fame, oh.
2: Buona, sì, la pizza con lampredotto si
0: ma
2: fa.
0: Ma guarda, noi la facciamo in tanti modi. Però oggi io sono qua, voi sapete, noi dell'Abbey Road, qui a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro.
3: Sì, mai capita sta roba qua, ma che c'entra la Montecatini del futuro?
0: Abbiamo trovato, scoperto a San Gimignano, sì, alla fiera della Tagliatella Corcinghiale, abbiamo trovato questo ragazzo che si chiama Asdrubale Stramarcio.
3: Asdrubale Stramarcio,
0: che è il frontman dei Maremma Cignala.
2: Maremma Cignala,
0: è uno bravo, uno che sa fare la differenza. Abbiamo un pezzo che lui ha dedicato proprio al suo piatto preferito. Voi parlate del vostro piatto,
3: sì,
0: e lui c'ha il suo.
3: Vabbè.
0: E questo è Pappardella Swing, ve lo faccio sentire.
3: Al swing?
0: Sì,
3: al swing.
0: Sì, senti qua,
3: capito, al suino io.

0: Ma ti rendi conto?
1: Ma ti rendi
0: altro
1: conto?
0: Che Sergio Caputo.
1: Ma che Caputo? Ma che Paolo Belli. Ma qui c'è i cantanti. Poi questo parte, va, sentilo. Poi ti faccio sentire sto refrain veloce, sentilo, Ma senti che orchestra c'ha questo.
2: È pazzesco, veramente. Grazie Boldecchi per averci regalato questa perla, abbiamo apprezzato tantissimo. Lui secondo me farà strada.
0: Stramarcio,
1: andare
0: giusto.
1: A Pistoia, è lunga la strada.
2: Non si fermerà alla sagra della Tagliatella. No. Secondo me ne avrà altre sagre.
1: Anche pure me.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: sì, è ora di salutarci, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Speriamo di avervi regalato un sorriso in più ci vuole. Vi aspettiamo la prossima settimana per un'altra edizione del meglio della Combriccola. Buon weekend a tutti!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola, quando vuoi!
1: Anche in podcast.

0: sono le 10 e un minuto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino forse maliano di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
4: For you, gli speciali di Radio Number One.
5: Con Radio Number One andiamo a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, ed entriamo nei giardini botanici di Villa Taranto, che rappresentano davvero una meta imperdibile per gli amanti della natura e del paesaggio. Siamo con il presidente Giandomenico Albertella. Cosa rende unici i giardini botanici di Villa Taranto, presidente?
6: Innanzitutto è la capacità di unire bellezza immediata e profondità culturale e botanica. Il visitatore resta colpito subito dai colori, dalle prospettive, dalla varietà e dall'armonia del paesaggio. Aggiungo qualcosa in più: dietro questo primo impatto c'è un luogo che custodisce anche storia, progettualità e una identità molto forte. E questa unione tra emozioni, qualità del paesaggio e valore botanico che rende i giardini così riconoscibili, mi permetto di dire speciali, e ne definisce la loro unicità.
5: Il vostro claim, il benessere inizia, nasce dalla natura, è assolutamente coerente con l'esperienza di visita e in effetti l'avete scelto proprio per questo, giusto?
6: Sì, è coerente con l'esperienza di visita perché descrive esattamente ciò che accade ai giardini di Villa Taranto. Qui il benessere non è qualcosa di astratto, nasce dal camminare in un luogo curato, dal contatto con il verde, dalla luce, dai colori, dai profumi e dal senso di armonia che si percepisce. È un'esperienza semplice ma profonda e che mette al centro la natura come fonte di equilibrio e qualità della vita e si inserisce in questo splendido lago che è il Lago Maggiore e la città di Verbania.
5: Rivolgiamo allora un invito a tutti coloro che stanno pensando di far visita ai giardini botanici di Villa Taranto. Qual è il messaggio che volete mandare al pubblico e ai nostri ascoltatori?
6: I giardini botanici di Villa Taranto, Verbania e il Lago Maggiore sono un luogo da vivere con meraviglia ma anche con grande consapevolezza. Sono una meta di grande fascino, ma anche un patrimonio che merita attenzione, rispetto e cura. Quindi invitiamo tutti a visitarli, non solo per ammirare la bellezza, ma per fare quell'esperienza autentica di natura e benessere. Vi aspettiamo ai giardini botanici di Villa Taranto, vi aspettiamo a Verbania, vi aspettiamo sul Lago Maggiore.
5: Grazie allora al presidente dei giardini botanici di Villa Taranto, Giandomenico Albertella, grazie di averci presentato questo splendido luogo a Verbania sul Lago Maggiore. Per tutte le informazioni, villataranto.it. A presto.
6: Grazie, a presto, vi aspetto.
7: It's the weekend. Weekend number one.

0: di Paola Iezzi, che sarebbe la Paola del duo Paola e Chiara, però in questa versione da single cantante. Sabato 9 di maggio, buongiorno, ciao a tutti quanti, con me Virginia come sempre fino alle 2 per farci compagnia durante il weekend. Subito una confessione invidiabile, oserei dire, no? Ascoltiamo questa nota vocale che è arrivata.
1: Ciao Virginia, ciao. Buongiorno, benvenuta. Vito da Capriolo, sì. come sempre. Ogni sabato mattina, sì. Direzione palestra per un po' di movimento.
0: Vai.
1: Ciao e grazie per la buona compagnia.
0: Il movimento fa bene, grazie mille a te, soprattutto per averci portato questa testimonianza. Come sempre lo ricordiamo, io non so se sia così in tutta l'Italia, in tutto quanto il mondo, ma sicuramente fuori dai nostri studi di Milano ci sono persone che corrono, questo ogni giorno dell'anno, quindi sicuramente l'allenamento fa parte della loro vita ed è importante. Poi chi scrive: buongiorno, di solito mi sveglio con l'inizio del tuo programma, vedi dalla colazione, non a caso. Invece oggi mi sono svegliato presto perché mi sono portato del lavoro da fare a casa, un occhio al computer e un occhio alla radio. Occhio però a questo punto a non lavorare troppo, cioè

agosto si sposerà Harry Styles, e quindi il sogno di conquistarlo per tantissime fan che ci sono praticamente in tutto quanto il mondo svanirà, ragazzi, così, a meno che non si voglia sperare in un presunto poi divorzio successivamente. Non è mai troppo tardi.

raccontarci tutto quello che farete in questa giornata, dirci anche com'è andata la vostra settimana, se è stata intensa o faticosa. Sicuramente c'è chi si è svegliato di buon umore anche grazie al sole, vero? Soprattutto in quel di Milano è tornato a splendere il sole, chissà per quanto durerà, 5 minuti? 10? 12? Speriamo duri almeno una giornata, almeno il tempo di passare insieme fino alle 2 queste ore. Intanto c'è un disco su Radio Number One, si chiama I Believe in Love Again, Peggy Gou, Lenny Kravitz.

0: In Pecky Goo, Lenny Kravitz, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: quanti minuti per l'appunto al mattino non vi devono parlare in casa? Chi scrive non dovete parlarmi per almeno 30 minuti, perché questa ricerca in realtà, che ci ha fatto molto sorridere, ha svelato che si va dai 20 fino addirittura, nella peggiore delle ipotesi, ai 50 minuti di silenzio assoluto, che sono, cioè, importanti, soprattutto se si vive in casa con altre persone.
1: Ciao Virginia, sono Nico.
0: Ciao.
1: E io la mattina ho bisogno di una mezz'ora buona di silenzio totale.
0: Porca vacca.
1: Per raccogliere le idee, farmi il caffè, sentire il profumo, ho i miei riti, insomma.
0: Vabbè, ci sta, giusto.
1: Perché altrimenti inizio male la giornata. Ecco.
0: Out.
1: Però penso sia una cosa comune a tutti, soprattutto se ci si alza molto presto.
0: Beh,
1: e
0: sì,
1: si hanno impegni importanti nel lavoro.
0: Sì, è vero, è vero. Sicuramente alzarsi presto fa la differenza. Io sinceramente devo dire che non sono una che ha bisogno di particolare silenzio la mattina. Anzi, se mi sveglio bene sono iperattiva, quindi ho voglia di parlare. Non c'è nessuno in casa, e vabbè, parlerò col cane, giusto?

0: Si chiama Drive Safe, riascoltata insieme, ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone che ci porterà nel 1977.
1: Weekend number one. Weekend. Hey. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un

0: David, riascoltata qua insieme in chiusura di questa prima ora, ma ritorniamo tra pochissimo per la seconda. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, alle 11 in punto, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Frosinone promosso in Serie A, Reggiana Spezia e Pescara scivolano in C. Sono i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I ciociari dunque festeggiano il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti, il tecnico Massimiliano Albini.
4: Sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
3: Sud Tirol, Bari, il play-out, Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino, i preliminari dei play-off, chi passa affronta in semifinale rispettivamente Monza e Palermo. Torino Sassuolo 2-1, aperto la 36esima di Serie A. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono Novak Djokovic, KO al debutto col croato Prizmic. Oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner opposto all'austriaco Hofner. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria involata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Si va da Burgas a Belico Tarnovo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
6: Weekend number one.

Seconda ora insieme, 11:05 minuti. Ciao a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 9 di maggio con me Virginia fino a Las Dos alle 2 del pomeriggio. Allora, vorrei parlare un attimo del Diavolo Veste Prada 2, perché io intanto non sono ancora riuscita ad andare a vederlo, quindi questo è molto grave, è molto brutto da parte mia. Ma poi stavo in realtà leggendo stamattina che l'incasso ad oggi, quindi è uscito da pochissimo comunque, ha superato il record del film Barbie, quindi sicuramente un successo incredibile. Poi chiaramente ho sentito magari persone dire bellissimo, mi ha svoltato la vita, altri dire una schifezza, ma questo capita per tutti quanti i film, per tutte quante le serie TV, quindi insomma, se siete tra quelle persone che sono riuscite ad andare a vederlo questa settimana, diteci la vostra, perché no. 3, 9,

va già a cercare delle soluzioni alternative per sembrare sempre, sempre più belli dei bambini appena nati, pelle perfetta, tutti quanti perfetti, senza peli, senza nulla. Quindi sarebbe interessante capire se anche voi fate parte di questa cerchia.

0: tra pochissimo, mi raccomando, voi restate lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

saperne sempre di più del mondo della musica e non solo, perché è proprio lì che pubblichiamo anche i nostri gossip, i nostri auguri di compleanno, insomma un sacco di cose, quindi vi consiglio di andare a mettere un bel segui.

se il proprio cane non lo sopportasse. Quindi diciamo che se c'è chimica sotto questo punto di vista si capisce subito. È vero anche che ci sono cani magari particolari che hanno avuto un vissuto diverso dal solito, quindi hanno bisogno un attimino di un po' più di tempo, però diciamo che nella stra maggioranza dei casi il cane ti ama subito, no? Quindi

anche del partner sul proprio telefonino. Ed è così, perché amore, amore, dai, facciamo una fotografia. No, non ho voglia, non mi piaccio. Sia dal punto di vista femminile sia dal punto di vista maschile, quindi parlo per entrambi i sessi. Poi magari c'è qualcuno che in quel momento botta di vita, voglia di fare un bel selfie, però l'altro assolutamente no. Invece il cane lì sempre pronto, sempre ragazzi, sempre a posto, sempre bello, pronto per essere fotografato. You know me, non a caso.

Sabrina, Madonna, Bring Your Love, collaborazione pazzesca che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Arrivati alle 13:33, stiamo parlando di questo studio che rivela il 54% dei proprietari di

il contrario. Chiaramente poi dipende anche dal legame che si ha con gli animali, nello specifico in questo caso con il cane, perché non tutti lo amano o comunque non sono disposti ad avere una responsabilità e un impegno in più, perché comunque un impegno in più.

il cane, tutti e due entrambi molto affezionati, è vero, anche di questo ne avevamo parlato. Pensate che addirittura in Spagna si può andare dal giudice: signor giudice, che giorni tengo il cane io e che giorni lo tiene il mio partner?

80, gli Yes, erano in crisi e il progetto inizialmente si doveva chiamare addirittura Cinema, non Yes. Quindi pensate poi fino a dove si sono spinti, dove sono arrivati. Come sempre, una grande canzone che ci prende per mano, ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche più tardi.

0: tanto noi domani a partire dalle ore 10 ci siamo sempre pronti dalla colazione fino al pranzo. Stavo dicendo dalla colazione fino al caffè. No, fino al pranzo. Ci risentiamo domani. Ciao ciao ciao, rimanete qua con Alvise.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: pomeriggio, sono le 14, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Giuseppe Sempio ha rilasciato un'intercettazione in cui afferma che il PM Venditti di Pavia nel 2017 gli avrebbe detto finirà presto riguardo all'indagine sul figlio Andrea, archiviata quello stesso anno. L'audio è stato catturato a marzo del 2025, prima dell'esplosione dell'inchiesta per corruzione a Brescia. A Ferrara l'assessora comunale ai fondi del PNRR e servizi demografici è risultata positiva all'alcol test con un tasso triplo rispetto al consentito dopo aver causato un incidente con il sindaco a bordo, scattata la denuncia a piede libero e ritiro della patente. Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di analizzare nuovi atti sulla posizione di Andrea Sempio. L'avvocata Bocellari sostiene che nel 2007 sarebbero bastati due elementi per escluderlo dalle indagini. Scattata la sorveglianza in Italia su quattro passeggeri del volo KLM che hanno incrociato una vittima di hantavirus Andes morta in Sudafrica. Allerta in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In attesa la nave da crociera MV Ondius alle Canarie. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Weekend number one.

fan di questo artista, ma a parte tutto, oggi è una giornata normalissima come tutte le altre, ammesso che comunque sono successe delle cose nella storia del nostro paese che citeremo, di cui parleremo nel corso delle prossime ore. 4 ore da passare insieme, ben trovati dal Bise Salerno, questa è la continuazione, il proseguio del weekend number one, staremo insieme fino alle 18. Poi, oltre alle notizie, oltre agli approfondimenti, agli aggiornamenti anche dal mondo del tennis, perché oggi esordisce, fa il suo esordio sul campo degli internazionali di Roma Jannik Sinner, e di conseguenza seguiremo anche tutti quelli che sono gli sviluppi che porteranno poi alla partita che si giocherà alle 19. Ci sono anche altri italiani oggi in campo, insomma tante cose da fare, tante cose di cui parlare, tante canzoni soprattutto da ascoltare. Allora iniziamo questo nostro appuntamento con Annalisa e la sua canzone estiva.

Annalisa, canzone estiva, con lei abbiamo cominciato questo nostro appuntamento, questo nostro weekend, questa nostra puntata. E a proposito di estate, iniziamo con il dare una notizia che purtroppo in estate arriva anche purtroppo spesso, perché si tratta di abbandono e un uomo è stato denunciato per abbandono di animale dopo aver lasciato una cagnolina per strada, insomma a seguito anche di un incidente. C'è anche questa nuova normativa dove ci sono delle pene più severe, il ritiro della patente, insomma fortunatamente quella nuova normativa diciamo che dovrebbe scongiurare un attimino dal far pensare di abbandonare il proprio cane. Però a prescindere da tutto, io volevo aprire così perché proprio oggi c'è caldo, tanto tanto caldo, quindi proprio da oggi possiamo considerare la stagione estiva praticamente iniziata ormai. Quindi se posso permettermi, se conoscete persone che hanno un cane, se conoscete persone che vogliono prendere un cane, oppure voi stessi siete proprietari di un cane, genitori di un cane, mi raccomando, pensateci 700 volte prima di fare questa cosa che è veramente orribile, cioè abbandonare un cane.

su Radio Number One, 14 e 13 minuti, ben trovati da Alvise e Salerno, un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata. Ragazzi, come detto qualche minuto fa, siamo in periodo di partenze, siamo in periodo estivo, di conseguenza ci si deve organizzare anche per capire che cosa fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sappiamo tutti quanti che il problema dei voli che si stanno cancellando di giorno in giorno è un problema vero, è un problema reale, è un problema concreto. Ci sono degli aggiornamenti su quelli che possono essere gli eventuali risarcimenti, quindi in questo caso stiamo parlando a tutti quelli che organizzeranno, hanno intenzione di organizzare o lo hanno già fatto, dei voli che però magari c'è il rischio che possano essere cancellati a causa della carenza del cherosene. Allora sappiate che i risarcimenti vanno fino a 600 euro per i voli cancellati con meno di 14 giorni di preavviso, quindi se vi cancellano il volo prima, entro due settimane prima, vi devono dare fino a un risarcimento di 600 euro. L'UE dice che non c'è risarcimento, quindi c'è un po' una lotta da questo punto di vista, però in realtà il risarcimento è previsto dalla Carta dei diritti dei passeggeri, quindi attenzione.

0: avanti nel corso di questo nostro appuntamento. Tra poco aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Voi continuate a dirmi quali sono i vostri dolci preferiti.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A52, la tangenziale nord, dove le code sono tra Monza Sant'Alessandro e la SS36 del lago di Como in direzione della SP44. Andando ancora avanti, andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Mentre invece, vi ricordate, un'ora fa vi dicevamo di questo veicolo in fiamme sulla 8 Milano-Varese? Ecco, continuano e persistono le code a causa di questo veicolo che purtroppo ha preso fuoco tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Andiamo ancora avanti sulla A55 tangenziale sud, dove a causa di materiali dispersi si sono create delle code del traffico anche nell'interscambio per Moncalieri e svincolo la loggia SS20 del Colle di Tenda in direzione della tangenziale nord. Parliamo ovviamente di Torino. Poi ritorniamo sulla 4, ma nel tratto Torino-Milano, perché il traffico è allo svincolo di Novara Est in direzione della città piemontese. E poi ancora code per 3 km tra Soave e Montecchio in direzione Padova, di nuovo sulla 4, ma questa volta nel tratto Brescia-Padova. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Finoemi su Radio Number One alle 16:28, ben trovati da Alvise Salerno. Allora, abbiamo parlato anzi di dolci e di tutta questa grande golosità che avvolge il nostro paese, noi che siamo tra i produttori di dolci molto molto importanti in giro per il mondo, ma io voglio passare ai vostri di gusti, perché effettivamente ci sono tantissimi dolci che meriterebbero di essere citati. Per esempio, Vanessa scrive: a me piace tantissimo lo strudel. Ma ragazzi, lo strudel, per esempio, non è una cosa così tanto diffusa nel nostro paese. Cioè, sì, è vero, è conosciutissimo, dolce, famosissimo, ok, però secondo me a livello di dolcezza, di piacere nella dolcezza, forse il tiramisù, i cannoli, le cassate, queste cose qui sono molto molto migliori. Flavio poi ci scrive dicendo: maritozzo con la panna tutta la vita. Mamma mia, cosa mi hai sbloccato il maritozzo. Io non mangio un maritozzo, saranno passati veramente anni, ragazzi.

16:35, mi stavo stupendo, devo essere sincero, come mai nessuno di voi avesse citato due dolci in particolare, dato che di dolci stiamo parlando, dei vostri dolci preferiti stiamo parlando in questo momento su Radio Number One. Ecco, al 393-444-0444 finalmente è arrivato il nostro Gennaro, che direttamente da Napoli, ma vive in quel di Milano, dice: per quanto mi riguarda la pastiera è insuperabile. Io questo aspettavo, ma non soltanto, perché poi lui dice: al secondo posto dei miei dolci preferiti metto anche il pasticciotto pugliese. Oh, finalmente ci sia, adesso si inizia a ragionare, perché effettivamente, ragazzi, la cosa bella del nostro paese, perché poi riflettendoci anche con i vostri messaggi questa cosa viene in mente, cioè noi abbiamo una così tanta e vasta diversità di dolci. Anche sul salato siamo straforti, però sui dolci secondo me siamo fortissimi. Abbiamo pasticciotto, pastiera, abbiamo il maritozzo, abbiamo la cassata, il cannolo, abbiamo di tutto, il tiramisù è anche una cosa nostra, cioè nel senso sono tutte cose che ci appartengono, la sbrisolona che viene considerata come un dolce e lo è effettivamente, anche una roba nostra, cioè ragazzi siamo fortissimi sui dolci e questo ci dovrebbe mettere tanto orgoglio addosso.

0: Sienna Spiro, Die on this Hill, anche lei ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Ray of Light 1998, una delle nostre grandi canzoni, estratte tra l'altro da quello che è considerato da molti, ora non so se tutti possano essere d'accordo, mi riferisco ovviamente ai fan di Madonna, però molti dicono che questo sia il miglior album della storia discografica per l'appunto di Madonna, vale a dire Ray of Light di quell'anno lì, del 98, un album che al suo interno ha una quantità industriale di generi musicali completamente diversi e tutti piazzati nel miglior modo possibile, ma soprattutto è un album che ha un'anima, perché è arrivato in un momento della vita di Madonna molto particolare, diventava mamma di Lourdes per esempio, e poi stava per insomma interpretare il ruolo di Evita nel film che per l'appunto la vide protagonista. Perché dico questa cosa? Perché Evita è del 96, perché in realtà i lavori per Ray of Light iniziarono già dal 95, dal 1995, quando pubblicò Something to Remember, l'album precedente. Quindi c'è stato tutto un processo, tutta un'evoluzione, domande, risposte che sono state date all'interno di quest'album. E dato che abbiamo parlato di Madonna, come non citare Lady Gaga e Doechii, che hanno fatto una canzone che riprende Vogue.

Merzo, com'è che fa? Radio Number One, i Maroon 5 alle 16.52 in questo 9 maggio 2026. Tra l'altro questo following lo potrete fare anche voi, perché i Maroon 5 verranno in quel di Milano il 25 giugno, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo rispetto a quando vi stiamo parlando proprio oggi 9 maggio, e saranno presenti all'interno del mega cartellone degli High Days, questo festival che ormai da qualche anno anima gli ippodromi milanesi, quello di San Siro e quello della Maura, insomma tutti e due ci hanno degli spettacoli, e quello dei Maroon 5 sarà uno dei tanti spettacoli che potrete vedere qualora voi scegliate ovviamente di andare. Li abbiamo ascoltati su Radio Number One. Io ne approfitto per ricordarvi che nella nostra ultima ora insieme ci sarà anche il ritorno, anzi come dicono quelli bravi, il comeback di Music Searcher, vale a dire la rubrica dedicata agli artisti emergenti di nuova generazione, quindi ascolteremo un nuovo artista emergente anche questa settimana. Non vi svelo chi, non vi svelo cosa, non vi svelo come, lo scoprirete tra qualche minuto. Nel frattempo noi chiudiamo la nostra terza ora insieme con Changu e la sua Seven. Eccolo.

0: In chiusura della nostra terza ora insieme, Seven, Cianku e Latto su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Sono quasi le 17 su Radio Number One. Adesso il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Napoli un chirurgo ha dimenticato forbici nell'addome di una paziente 53enne durante una addominoplastica. La donna ha sofferto dolori per 7 mesi prima della scoperta e ha denunciato il medico per aver minimizzato i sintomi. L'Iran ha comunicato che l'Ayatollah Khamenei ha riportato lesioni a rotula e schiena. Contemporaneamente il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere nello stretto di Hormuz per una missione di sicurezza. La procura indaga per sequestro di persona sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi figli in Friuli. Un escursionista li ha avvistati nei boschi con 4 cani, permettendo alle autorità di analizzare i dati digitali degli ultimi 2 anni. A Ferrara l'assessora comunale ha causato un incidente stradale guidando con un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito, finendo in un fossato con il sindaco a bordo. L'assessore è stata denunciata, le è stata ritirata la patente e ha annunciato anche le dimissioni. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Hey! Music Searcher.
5: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvis Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One e ogni sabato alle ore 17 si apre lo spazio dedicato agli artisti emergenti, si apre lo spazio di Music Searcher, ufficialmente ribattezzato A Caccia del Talento. Abbiamo deciso di dare questo soprannome, questo nomignolo a questa nostra rubrica e devo dire che ci sta veramente tanto tanto bene, perché noi nel concreto andiamo a cercare come dei cani da tartufo il talento in giro per le regioni italiane, per tutto lo stivale, da nord a sud, incluso il centro, e proprio dal centro arriva il talento che adesso ascoltiamo, di cui tra poco vi narrerò la storia. Vi dico soltanto attenzione, attenzione, perché questo talento oggi lo ascoltiamo a Music Searcher, però magari lo potremo ascoltare da tante altre parti e in tanti altri posti nel corso del tempo. Vabbè, per adesso ascoltiamolo. Si chiama Samuele Di Nicolò e la canzone che ci ha proposto all'interno di Music Searcher si chiama Non Tornare Più.

0: che abbiamo ascoltato a Music Searcher, nato l'8 marzo del 1998, quindi stiamo parlando di un ragazzo che è veramente giovane, è giovanissimo, è beato lui, mi viene da dire anche che sia abbastanza giovane, arrivato tra i finalisti anche a Sanremo Giovani con una canzone qualche anno fa nel 2016, quindi già sono 10 anni che tenta di fare questo salto definitivo, ha partecipato a All Together Now, il programma quello televisivo che sicuramente qualcuno di voi si ricorderà con Michel Hunziker, e poi ha fatto tantissime altre cose nel corso della sua carriera. La soddisfazione più grande probabilmente è arrivata nel maggio del 2025, perché lui è arrivato tra i 12 finalisti di un contest che ha creato Vasco Rossi, il comune di Zocca, vale a dire Zocca paese della musica. Lui è arrivato tra i finalisti e si è esibito in apertura ad un concerto di Vasco Rossi, quindi stiamo parlando di un ragazzo che non soltanto ha un immenso talento, ma soprattutto ha grande forza, grande resistenza e soprattutto voglia di fare bella musica come quella che ci ha proposto oggi. Music Searcher a caccia del talento non finisce mica qui, perché poi sabato prossimo torniamo con un nuovo talento, torniamo con una nuova voce e una nuova canzone, quindi mi raccomando, restate incollati su Radio Number One, perché ogni sabato vi facciamo conoscere qual è il futuro della musica italiana.
1: Music Searcher. Music Searcher.

Basta, la smetto. We are golden, Mika, su Radio Number One, alle 17:14 minuti scattate proprio in questo istante, sabato 9 maggio 2026. Tra poco nuovi aggiornamenti dallo sport, vediamo che succede con questo nuovo virus. Di nuovo siamo di nuovo nel calderone, mamma mia, non ne posso più.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like you say, girl, I know. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.